0: SRF 1, der Nachtclub. Mit einem Musikprogramm bis am Morgen um 5 Uhr.
1: Questa notte sembra un film e la luna come il sole, così calda che mi brucia il cuore.